Antakka luppa kira kira si jansallona. Taena na semma tumatu na punna na painla matanna takka luppa ina punna mangangam mintengam.